0: mun tace sosai tare.
1: Ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Sa kullum bana rabuwa da ni a gida.
2: Ni da mai gida na mun dace da zabi mai kyau.
3: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali, don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba wa ƙanga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar fashe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
5: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran
6: ku. Ka ci gaba da more gida tare da ƙanga. Let the name of Sadia.